mia donna e il mio amore. E risponderò: no, sono troppo audace, non parla mai. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo accettarsi, implorano i suoi occhi di scintillare nel mio